anni fa e correrò nei matoli. Poi a tato devi mauri. Kai mi carau ya tato wano. Anni fa. Anni fa.